gi penjore angat madaren ukodo komodi angat madaren molorate go juo penjore nono angat madaren juo wandare wanda sami yoge madaren juo wandare nono sami yoge rate go madaren yogi wandora wanda sama onge ukodo madanda yogi wandore juo wandore nono yogi wandore nono juo wandora wanda rate go yai Kagine na kabiru, angatu.